kondo lina la ge dana be pyo du gyo ba shibe songsha te nang lo ge xie zi ge nan du yin ya la so shibe xie zi di yin ting mang bu chi tuen yo shi dinde song du yin mang bu chi ge ya la so si yin kar

Yam zarti me to kunda ma shu chir jivi long chen dang jalam ka khab sang do bona ba chen ba zu ka kham zang a ti dar tan jun he min jering da dang dong ni che che kan he ga so yi dar zer men jin ba ne na dong yang long chen nian chen che che le kong wo kil chen nam ga lo jong ti tsu se gon go le chen yin che che ti tar le chen ding gon ji war sma phib da sem ber ga se she

tiyan mezi sumja chiksam ni nye ne giyo yore. Tiyati ni zawa ne mokubu tan ni ya u mokubu. Ni tangi mokubu so ye nerung di hazan sabchewe nerung chi yin. Gyunde ngana zu ke yundu yin nyewe mila yundi meis che shesu yore. Ta yin ne ni nye tan di ya u shik shimbi yin tiyan yundin shik redu. Tiyan ni nyewe shenwe ya u shiwa che yun ni sugu di tan ta yin zhawa chimbo yu batin redu. Tangbu di nje nyengu tuyme di tiyan ta penu ki zhawa yu. Nyangu tobu kemne kenge du nyena duigur chabwe nyega yuwa tam. Nyangu tobu kemne yanyong kongrungdu seglo nyena jingbe shane yuring tenbe gengi ina suboya nyesu miduwa tam jingzik chubwe nyega yuwa. Kesi nyangu magyabam yana nyangu macha na go na cha mangu kyungne lebe duze na cha yangdo nyingcha yabu kyungmadwe gengi ina lebara sulung medangwa tam. Ningzib sarji chishu yina chungdu zhuyu la ni segab yine mi taan doon changpa taan guyu korwa guan nawa soji nizu yina dungu yu. Lagwardu yina chakshi tuwe neba yina nyangu matra kyumi. Jina nyangu nyugab tukze taan pölyo la samlu tonggu. Nyangu tume rinshu ni kenge du nyigab guo subu le sor kange towa yuwa teridu. Niba, tsemu yina je lo baan ne ni nyena rimgo ge niba yina chungdu zhudu. Tiyan gyundu mikashi yina tsamu chik lo ba che nye yo ya kabu yu. Wengyang tsamu lo ba ne nye na mi subu rimgo ge nubu di nyam chuk yu bari. Chike ki shimchuk yitishi yin nang la ya chik gyundu tsenle chingan da tsamu doja chingan la ya chenle pobe nyinga di gyundengi mi le yina dab ni zambi chow yu lu kwe yu. Tiyatin che suwa ribu kejian ki tsamu lo ba che nye nye na mi subu rimgo ge nubu nyam bai ma tse chenle pobe nyinga ya yu che sung yu. Ta sumbadi nyingung yina nyi tokzam nyena subo ya pendo chimbo yu. Nyingung yi tokzam nyena gogwe ta cha tungba le subo ya pendo chimbo yu. Kanchik si che shubi yina nyingung yi nyawa te che sanpa phaydu phabduwa ma se sem nangi nyungshu gine shungdo tongdo. Tenya jidan cheba yina nyingung yi karma sumju nangchundu nyena tsamshu yinpa tam. Kedi nyingung karma sumju yanlai nyewe yina che gyundian khomjaa su gyurbe lupu tuzu chungne tsamu nyi la yu yu ya nubu yu. Tete nyingung nyi nye gyu kumshi chakwa che na suburu pendo yuwa taan habardu yina che pumi su shionsha tuyudu yu yu ya pendo chimbu yuwa le. Shibati che nyi nye yun tung chaba yina nye longwe nubu yuwa. Tenya che gyundu mi mangbu shige rin nyi langzu talababa taan subu tangbu yu nyamne nyi nyewe tuzu ludong che de laga duymara chebam yana shabdu kaan taan chuji kaan nangdu tuzu tawara chiga yu. Kedi nyi medan wara tuyun kaangzaam chimbi yina poe ne poe nyiga yu. Kante riz che shubi yina tenya che tsamu mi subu poa taan gyumule larsu nubu tenbe tigara TFF nyi sheba shik tunga yu. Tigara tiriki tuzi di gyundu khomjaa su gyurbe tuzu ki dredaan dune rangu ki nyumrik chiga yu. Jinda chinchu taa sasu gup tigara tirik tuzi nyungshu laliba taa tsamu nyi nyi gup tigara tirik tuzi tuishu su laliba maase nyi kukabi na tigara TFF nyi shebe tuzi di dap sumgi shibchu zang mangdu chine nimu poa taa gyumar kyun shorwa di larsu tuga yu. Kedi nyi medan na zi gyuru ngobu tiri nyungdu chine poa gyundian tara larsu chebe nubu di chungdu chinze ina poa mubu chakbe nyinga di chiru chugu yu. Tugyun poe ne yube min mangbu dudu sum tudu la sawa tan dozo rinpu sawa le gyakze sagime la dobra yang tugime. Fengyang tudung poe ne nakudung jinyi nyambe tozara yungu yu. Tungu to nyi kuyun tung chaba tan nyi medan wa tini poe ne nawe yujin zowu che yin. Tedin nyi nyewe tuzu lodong che ne lega tan lopchung chebe yina tama topshoro komudukbe nizu yungu yube nyi dangi nye yu tini hajan ki kegan chewa she yin.

Dumzi chabara shiba ina, mi tarman gyacha somchul lak tsam ina che tsam nyi kub tukimi. Tena, azu nyi mi kubwe gyuge nam se kuba te, tangbo nyagara samlo ina kengchung ngchung tongmi nyingba. Nyibay dina, nyi kuk ayum sambe semtre che gyubiwa, sumba di namjele ya chuzu dami nyingba. Shiba di je gobe da cha tama so mangbo timba ta tongmi nyingba. Ngaba di je, nyi nye se kuryu zangla kusimba shi kuywa. Chuba di yusim ki la lho shishin ane nye kuba. Dumbadi nyegara chashyabata so chuba kangba chuba soki kumshi ina chapa chigu. Keba di nye nyegara chungdungtaan kwe chwe tumju soki pecha tiyana pendo chimbuyo. Sangalengye kongdo san chuba di ina chuyan lungzhi nye le chikab legung pyoke lungzhi nye le zana kwe chik shubhe chwe dintaan tetaan chiba le chik lungkam tetaan korla ina nyi nyewe kumshi korki kyunshi shechitari. Sangalengye tingde chwe dintaan tetaan shibhe chiri le zan shu sumba in lengye shuk tencao.